State ascoltando Show Song Radio di Chris Lessard sulla Oft FM. Vi ricordo che potete ascoltarci anche su Phonostar, ci potete ascoltare su TuneIn, ci potete ascoltare su miradioonline.net. Siamo anche su Radio Browser. Ciao!

Ciao, Song Radio di Chris Lessard sull'Auto FM. Siamo qua che facciamo una bella passeggiata, ascoltiamo la musica che vi ho caricato. Vielen Dank Deutschland von die Songs. Merci beaucoup à les amis français pour m'avoir donné votre song. La journée ça continue encore. Ciao.

0: Добрый вечер, это Саланж, и мы слушаем Shout Song Radio. Приятного прослушивания.
1: Eccola qua la nostra Solange nuovo da noi in studio che parla il russo per noi, quindi quando c'è un problema ce lo dite e lei traduce tutto. Ciao Song Radio sull'Auto FM, ciao!

c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse